Carlo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati.

0: Radio Network. If you're enjoying our totally free range of radio channels with all genres of music covered, then tell your friends. Just share us on your Facebook wall now and spread the word about 1.FM. The music starts here. Classical, reggae, blues, chill out, pop, 80s, 90s, dance, jazz and country. Whatever your style.
1: Quando hai detto per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
2: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
1: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

qua su RTZ perché c'è Pop Up Weekend. Sono Ernesto Gandini, insieme a Jessica Donadio vi faremo compagnia con il contorno dei grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Allora ci siamo

0: Non so, Giunghetta e Romeo, William Shakespeare suggerì: non rovinare mai il tuo presente per un passato che non ha futuro. La considerazione migliore su cui riflettere di giovedì. Siamo già a metà settimana. Bentrovati in antenna da Mercury Maranca. I Carioca ci credono e francamente anche noi. Dei 7 giorni che Dio ha impiegato per creare il mondo, uno l'ha passato creando Rio de Janeiro.
1: Un mondo di storia proprio sì, so.

Giancarlo Maganghi non è originale nel considerare in esistenza una serie di pagine da sfogliare, ma lo diviene in un particolare arguto. La vita è un libro che ci viene dato in prestito e in genere lo rivolgono indietro, proprio quando stiamo per capirne la

Ariete, momento di buone notizie per voi. Toro, in amore torna il sereno. Gemelli, periodo di conquiste. Cancro, una favorevole. Leone, è un periodo speciale per voi. Vergine, le stelle vi sorridono. Bilancia, periodo di intensi sentimenti. Scorpione, combatterete come non mai per raggiungere i vostri scopi. Sagittario, pianeti favorevoli, tutto semplice. Capricorno, armatevi di pazienza. Acquario, soddisfazioni in arrivo. Pesci, abbiate fiducia, tutto si aggiusterà.

Conferenza di religione ecumenica. Gli sciocchi aspettano il giorno fortunato, ma ogni giorno è fortunato per chi sa darsi da fare. È l'insegnamento firmato

Questa volta è quasi poesia. Nel momento di sorseggiare una tazzina di Ancto Caffè, Mauri Piteus ha twittato: vorrei essere il profumo del caffè che ti sveglia al mattino, la prima cosa che ti mette il buon umore, la prima che ti fa sorridere. Il mio Parabens è già arrivato. Per gustare questa delizia contattateci in radio.

dormo e penso a te, teoria sostenuta anche da Dr. Seuss. Sai che sei innamorato quando non riesci a dormire, perché finalmente la realtà è migliore dei tuoi sogni.

0: sono donna e come tale so bene quello che voglio e quello che non voglio. Il fatto che spesso siano la stessa cosa è un altro discorso. Questo è un Twitter di Barbiturica, ma probabilmente in redazione rosa lo condividiamo un po' tutte. Ciò che non vorremmo è che le puntate di Almanacca finissero. Meno male che vogliamo tornare per un nuovo episodio tra 23 ore e 30 circa e saremo prontamente accontentate. Ma prima un ultimo disco per oggi, anticipato come sempre con un bacio da Mergery Maranca.
1: Let's sing this song together. I think you know this. Gutate.
0: Un musicista di cultura, Frank Zappa, che riflette: così tanti libri, così poco tempo.
2: No,

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and rolla.

0: raga, oh, oh, fermi, fermi, ma andate, oh.
1: Io vado a casa, abbiamo finito, che faccio?
2: Bar, bar, mi aspetta la componente emozionale.
3: Io me ne vado in trattoria.
0: Ma fermi tutti, ma andò stata a ma qua il direttore c'è sta a rompere le scatole, vuole lo spot.
1: No,
0: vuole?
1: No.
0: Lo spot, vuole lo spot.
2: Vabbè, ci penso io, ditemi se va bene così. International Party Radio Show. Ci sentiamo tutti i sabati dalle 10 su Radio RTZ. Quindi, va bene così? Non va bene? No, oh, ma dove state?

Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: sono le 9.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Vacu 5.

ci si possa smarrire anche in movimento, perché non ci credete? Eh beh sì, no, capita in redazione quando è che la temperatura si alza, ma non è tanto per la temperatura.

Beh, insomma, è inutile girare intorno agli argomenti, puntata davvero di spessore. Arriva anche Linda Ronstadt, che è tredicesima, guadagna altri due livelli dal suo The Early Years, un album super preziosissima raccolta che contiene ovviamente anche questa When Will I Be Loved. Attenzione, ennesimo anniversario per 51-50, il leggendario album di Van Halen in Expanded Edition contiene anche questa preziosissima versione live di Love Walk Is In.

inserimento in 51-50, Expand Edition conquista altri due livelli e dalla posizione 12 guadagna la decima piazza. Ci spostiamo adesso in posizione numero 7, +2.

Oh, c'è un'emozione perché sappiamo che ci sentono anche a Rio de Janeiro. Allora, già non parliamo benissimo il portoghese, poi dopo insomma ci sentiamo un po' sotto osservazione. E vabbè, tanto abbiamo un maestro, un professore magnanimo.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. UE Dobrovskis dice sì a flessibilità per energia. Meloni parla di risultato importante. Israele e Libano accordo su tregua e zone di sicurezza che escludono Hezbollah. La strage dei braccianti ad Amendolara, il procuratore afferma, episodio di una gravità inaudita. Tennis, Roland Garros, gioie e dolori azzurri, Berrettini shock KO per un altro infortunio muscolare, Arnaldi si prende il derby e in semifinale venerdì troverà Cobolli.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Alessandro Ciselin e Laura Supino, per lo sport Gianni De Gaetano. Recepite le nostre posizioni, commenta soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti dopo che il commissario europeo Dombrovskis ha confermato e precisato le aperture alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia, che peraltro si accompagnano a paletti stringenti sul risanamento dei conti, definiti ancora in squilibrio e a richiamo sull'aumento delle spese militari. Sentiamo.
2: Il vicepresidente della commissione Dombrovskis ufficializza e precisa l'apertura alla richiesta dell'Italia e di altri paesi per la flessibilità sulle spese energetiche, vista la crisi medio orientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028, ma tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi su misure transitorie, su accise o bollette, ma a investimenti per ridurre la dipendenza dall'importazione di combustibili fossili. Altra precisazione, tali decimali saranno computati all'interno dell'1,5% dello scostamento concesso per le spese per la difesa, su cui Bruxelles esorta a prepararsi al loro aumento strutturale. Scostamento su cui del resto l'Italia per ora non ha avanzato richieste, anche perché pende l'incudine della procedura di infrazione, in quanto anche nel 2025 è stato fallito per un decimo l'obiettivo del deficit sotto il 3%, mentre altri paesi, inclusa la Grecia, ce l'hanno fatta. Nelle ultime raccomandazioni al nostro paese anche la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva, anche per sostenere i salari e frenare la fuga di lavoratori all'estero, e le carenze nelle professioni sanitarie, con quali risorse Bruxelles suggerisce tra l'altro di far maggior leva sul risparmio privato. Per Giornale Radio Alessandro Cislin.
1: A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio residenziale provocando 9 morti, tra cui 4 bambini, riaccendendo le accuse internazionali sulle vittime civili. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah da sud del paese. Nuovi colloqui fissati per il 22 giugno. Per quanto riguarda il conflitto USA-Iran, duro colpo per Trump, la Camera dei rappresentanti ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump, il quale continua a manifestare ottimismo per un accordo con Teheran. I colloqui con loro potrebbero concludersi questo fine settimana, stanno andando molto bene e l'Iran non avrà il nucleare. Stupore in Russia per i droni ucraini su San Pietroburgo proprio nel primo giorno del forum internazionale voluto da Putin, la cosiddetta Davos russa. In fiamme la raffineria nel porto della città e nella notte altro attacco ucraino in Crimea, 3 morti e 7 feriti. La Russia risponde con un raid su Kherson, 2 morti e 9 feriti. L'orribile omicidio dei 4 braccianti in Calabria ha sconvolto tutti noi. Dalle indagini, passo importante per l'accertamento della verità, così Giorgia Meloni sulla strage di Amendolara. Ieri a Cosenza, conferenza stampa degli investigatori sui 4 lavoratori migranti arsi vivi in un pulmino. Responsabilità ormai chiare, ma lo scenario che ne emerge è quello di livelli di sfruttamento intollerabili. Il servizio.
3: Un episodio gravissimo, una violenza inaudita, così il procuratore di Castrovillari d'Alessio sulla strage di braccianti avvenuta ad Amendolara. Omicidio plurimo e pluriaggravato, le accuse che pendono sui 2 pakistani arrestati per la morte dei 4 lavoratori, 3 afghani e un pakistano, bruciati vivi in un minivan presso un distributore di carburante dopo essere stati bloccati all'interno. Una punizione, ha spiegato il cittadino afghano riuscito a fuggire perché i lavoratori sfruttati oltre ogni limite si rifiutavano di pagare il trasporto ai caporali. Indagini ancora in corso, ma responsabilità chiarite in 48 ore, dice il questore di Cosenza Antonio Borrelli.
4: Quello che mi premeva sottolineare è la rapidità di intervento a fronte di un fatto così grave.
3: L'episodio rappresenta la cruenta punta di un iceberg, secondo l'ultimo rapporto sullo sfruttamento lavorativo curato da Altro Diritto, Osservatorio Placido, Rizzotto e Fly CGL. I casi documentati sono aumentati del 50% in un anno, segnalando per centinaia di migranti condizioni più simili alla schiavitù che al lavoro. Per Giornale Radio, Laura Supino.
1: Tennis, un altro infortunio muscolare interrompe il cammino di Matteo Berrettini a Roland Garros e Arnaldi vola in semifinale, dove venerdì se la vedrà contro Flavio Cobolli, che ha spazzato via il canadese Auger Aliassim. Il servizio.
5: La felicità dura un attimo, il dolore molto di più. Purtroppo lo sa bene Matteo Berrettini, che d'improvviso rivive l'ennesimo incubo infortunio. La coscia sinistra lo costringe ad abbandonare il sogno Roland Garros nel corso del secondo set in svantaggio 7-5-5-2. Sorride così a denti stretti l'altro Matteo Arnaldi, che abbraccia l'amico in lacrime prima di godersi gli applausi parigini. Domani, per il 25enne sanremese, si preannuncia un altro derby italiano, stavolta contro Flavio Cobolli, 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, in versione rullo compressore contro il canadese Auger Aliassim, numero 4 del mondo. Comunque vada, ci sarà un italiano in una finale slam. Sempre oggi difendono il titolo nel misto Sara Errani e Andrea Vavassori. Intanto lo slam d'Oltralpe perde la stella Sabalenka, battuta dalla russa Schneider, che oggi in semifinale incrocerà la polacca Svaliska. Nell'altra sfida, che mette in palio la finale di sabato, di fronte all'Ucraina Kostyuk e l'altra russa Andreeva. Per il Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
1: Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo. Gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo De Vici.

0: Bentornati a bordo, si parte per una nuova puntata del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono e noi ci troviamo oggi a sfogliare due dischi in rosa dal profondo sapore internazionale. Iniziamo andando davvero in America con una regina della scena indie nostrana che ormai è italiana da oltre 30 anni. Parliamo di Georgiane Calwhite, che sforna un disco tutto suo dal titolo Tiny Space. E l'esorcizzare l'amore in un suono che, grazie alla direzione artistica di Giovanni Ferrario, conserva tanti omaggi agli anni di Lou Reed e non solo, ma anche tantissima leggerezza romantica. A Trans Europe Express partiamo proprio con lei. Con noi c'è Georgiane Calwhite. Ciao Georgiane.
2: Pronto.
0: Ciao. L'ho pronunciato bene?
2: Sì, perfetto.
0: Benissimo. Ciao Georgiane, come stai? Dove ti trovi innanzitutto?
2: Sto benissimo, mi trovo a casa. A Lodi è una cittadina appena fuori Milano.
0: Sì, conosco bene.
2: Sono tornata a vivere a Lodi 6 mesi fa dopo un giro lungo, ma prima di andare al sud e tornare a Milano avevo vissuto già 10 anni qua. Sono un po' tornata a casa, è una cittadina
0: Tu oramai sei quasi italiana, quasi.
2: Guarda, sì, perché a dire la verità, vivo quest'anno, compio diciamo 35 anni di vita in Italia.
0: Insomma, sì. Poi parli molto bene, da Minneapolis all'Italia, che poi per quelli come me, no? Ogni città americana del resto del mondo è grande quanto l'Italia intera. Cioè, sono
2: partito.
0: Come ci stai?
2: L'America è grande.
0: E come ci stai dentro questa piccolo spazio, tiny space, tanto per citarti, sempre se ho pronunciato bene?
2: Sì, tiny space è perfetto.
0: Ok.
2: È una metafora di due cose nella vita che ho vissuto subito nell'anno che è scoppiato la pandemia. Ho lasciato 9 anni di vita in Puglia, vivevo in campagna.
0: Pensa te.
2: È finito la mia storia di lunga data e sono tornata a Milano.
0: Ok.
2: E ho iniziato a vivere in una casa minuscola, cioè proprio 35 metri quadrati, con una terrazza, una specie di torre di casa anni 20, meravigliosa, ma ho dovuto imparare a stare in uno spazio proprio ristretto.
0: Minuscolo, certo.
2: E anche andare dentro di me in quel momento, affrontarmi.
0: Certo.
2: E penso che viviamo in una società ormai dove non c'è molto tempo per questo esercizio.
0: Vero.
2: Siamo molto tentati di essere distratti piacevolmente. Anch'io ascolto podcast, cioè guardo film, quello che è, ma questo esercizio di andare dentro questo piccolo spazio dentro dove ci sono le ferite più profonde, scoprire che è grande come l'universo, il lavoro è enorme, però va fatto, e dico in queste interviste, non puoi saltare i passaggi.
0: È come questo disco in fondo, che va ascoltato dall'inizio alla fine. L'immersione ti porta a fare questo lavoro. Prima di arrivarci, Georgiane, vorrei, a parte che io ti ho incontrato tante volte sui dischi di tanti amici e grandi artisti che conosco, dai Delta V agli Elephant Man, insomma ti ho incontrata, questa volta invece mi immergo in questo disco, appunto Tiny Space, e ci sento tante citazioni, ne pesco una su tutte, che sono i Velvet Underground, perché questo disco è intriso di tante cose, poi se vuoi ne parleremo, però anche e soprattutto di quegli anni lì, dei 70, dalla fine dei 60, insomma, anche quel certo tipo di gioco, o no?
2: Sì. I riferimenti ci sono, e anche stilisticamente parlando, non voluta, non per come si dice
0: volutamente, non
2: copiare, ma per omaggiare,
0: certo.
2: E anche amicare, cioè, e anche questo è anche merito di Giovanni Ferrario, che è il direttore artistico del progetto, che è un grande stimatore di Lou Reed, per cui il vestito che lui è riuscito a cucire addosso, il testo, che comunque prima c'era il testo, il contesto, lui ha visto bene che questo mood della canzone nel testo richiedeva un vestito molto speciale. Infatti lui è molto, diciamo, fiero di questo brano, di come è venuto, e anche il timbro di mia voce è un grande onore e complimento, ma ho un timbro molto simile a Nico.
0: È vero.
2: Sì, molto per cui scuro. I riferimenti sono leciti, ma c'è da sottolineare che non abbiamo fatto una manovra. Cioè, poi si ascolta gli altri brani e tanti giornalisti stanno dicendo cose che mi sorprende, che mi fa tanto piacere. Uno recentemente ha detto: c'è un po' di Kinks, cioè, e dico grazie, grazie mille, perché comunque siamo un po', diciamo, stagionati, si dice in inglese, come
0: vero.
2: Abbiamo decadi di esperienza, per cui è inevitabile, ma è un piacere che ci sono riferimenti. Sì.
0: Se non erro, correggimi se sbaglio, se credo di aver letto da qualche parte che un po' la genesi, le bozze di questi brani sono nati anche con una Roland in mano, con una tastiera in mano. Non so se è corretta questa cosa, questa informazione.
2: Non, c'era un Roland, ma più che altro c'è tuttora un Bon Tempi.
0: Ah, il Bon Tempi, scusami. Ok. Mo, al di là
2: non c'è problema.
0: Al di là della marca, volevo dire, cioè proprio è uno strumento che... Secondo me avete anche lasciato anche quel sapore di giocattolo, con tutte le virgolette del caso, vero?
2: Esatto, e la cosa bella è che io non so suonare la tastiera, io sono musicista, nel senso che ho studiato il sassofono, so leggere musica, però io da quando ero bambina, perché avevamo un pianoforte a mezza coda, in casa, tutte le mie sorelle più grandi hanno suonato il piano, e quando è arrivato il mio turno ho detto no, io voglio il sassofono. Mi odiavano perché suonavo male all'inizio. E diciamo che da sempre, anche nei miei dischi precedenti con Cowboy and the Spokes, Cowboy Project, trovavo giocando le melodie che mi servivano, e poi mettevo in mano a chi mi aiutasse con la preproduzione. Poi c'era anche una Technics che uso sul palco, perché ha dei suoni pazzeschi, ma anche molto, in inglese diciamo, molto weird, cioè un po' inquietanti, un po' retro, per cui ho giocato molto. Avevo anche imparato a usare una scheda tecnica e registrarmi sopra le melodie era il periodo di cover all'inizio, per cui avevo molto tempo per sperimentare. Era mio amico immaginario stare a registrare da sola. Comunque c'è stata molto spensieratezza e lentezza e divertimento
0: si sente.
2: Per creare questo album
0: si sente tutto. Il disco, tra l'altro, si chiude, e qua aiutami di nuovo con la pronuncia, con un brano che mi piace tantissimo, che è Bullet Holes, giusto?
2: Sì. Bullet. Fuori di proiettili.
0: Esatto. Il dolore di un amore che finisce, tutto trasforma, come ci dicevi, fuori e anche dentro. Che suono ha? Perché chiudere un disco così, con un brano così, anche se vuoi psichedelico?
2: È strano, ma è affascinante. Il mondo da quando ho scritto questo brano, cioè, non vediamo altro che guerre, per cui è anche un riferimento a il mondo violento, cioè un mondo violento, ma anche i rapporti possono diventare, non dico violento fisicamente, ma delle volte anche tiriamo fuori il peggio di noi.
0: Spesso anche la violenza,
2: psicologica, però è anche tante ferite insieme, emotivamente parlando. Il testo, che è una mantra, dice: there are too many bullet holes to close at once. Ci sono troppi buchi da chiudere tutti insieme, una alla volta.
0: Vero.
2: Così ci vuole pazienza.
0: Tiny Space, il titolo di questo disco, abbiamo la nostra vita dentro una valigia, che in fondo, tanto per citare anche il video bellissimo che troviamo in rete, siamo un po' tutti dentro le valigie. Per te quanto è importante fare pace con gli spazi piccoli, tanto per tornare a quello che ci raccontavi all'inizio.
2: Sì, sì, sì, ma è importantissimo, perché ci vuole tanto coraggio. È il viaggio che va la pena a fare,
0: sì.
2: Perché il tempo sfugge, cioè va veloce, e poi perdiamo persone lungo la strada. E io, che sono nata nel 64, mi rendo conto che sto entrando nella terza, diciamo, tranche della pizza.
0: Sì, sì.
2: C'è voglia di qualità, ecco.
0: Certo.
2: E per cui conoscersi è l'unica via per poter scegliere what's important to me, cosa è veramente importante,
0: certo,
2: per me,
0: certo,
2: da seguire per contornarmi di qualità, di bellezza, perché il mondo è diventato veramente crudele, difficile. Dobbiamo, l'arte ci salverà, la musica, grazie veramente al cielo che abbiamo l'arte e la musica, certo, veramente.
0: Tiny Space, la title track, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Georgiane, grazie di cuore,
2: grazie.
0: Davvero, grazie.
2: Grazie.

0: E questo era Tiny Space, title track del nuovo disco di inediti di Georgian Carl White. Torniamo a bordo del Trans-Europe Express, cambiamo pagina. Lei la seguo dal suo esordio che si intitolava Ruins on Memory. Il tempo e la memoria sono, credo io, punti fermi. Oggi un nuovo disco, si intitola Rituals, anche disponibile in una bella versione in vinile, evocativo, senza tempo, senza mode industriali, insomma passato e futuro che dialogano assieme. E questo è il nuovo disco di Charlie Risso. Ciao Carlotta.
1: Ciao Paolo, grazie.
0: Che bello. Come stai? Anzi, dove? Perché io posso dirlo, oramai ti penso Apolide. Cioè, non...
1: Ma io sono sempre un po' in giro per natura, perché alla fine mi piace molto sperimentare, girare, vado a trovare magari anche amici in giro, vado che spesso bello. A Milano. Mi capita di andare ancora tanto in Inghilterra, forse magari recentemente un pochino meno, ma comunque è uno dei miei punti saldi. Adesso sono tornata ad Altura e quindi sono oggi proprio a casa mia, genovese, quindi
0: genovese,
1: a Genova, sotto il sole, in giardino, con i miei cani vicino a me, mi trovi nel mio ambiente naturale.
0: Sai che ho sempre vissuto ogni

0: verso nuove cose, anche nuovi ascolti, no? Nel corso degli anni, perché poi scopriamo per fortuna sempre musica nuova, quindi demonizziamo anche questi nuovi motori di distributori di ascolto per la musica, come ad esempio Spotify, però c'è una bella modalità che assomiglia un po' alla radio, ma è le radio ogni tanto facciamo fatica a trovare quella giusta per noi, soprattutto in Italia, nell'ambiente internazionale, quindi come ascolto ci sono per esempio Capital, ci sono tante belle radio che funzionano bene, però di base anche Spotify ha questa funzione che io utilizzo tantissimo, che è quella proprio della radio a partire da un brano che ci piace, quindi molto spesso mi porta ad ascoltare musica nuova, e questo sicuramente influenza anche un percorso, una crescita e una voglia di andare verso nuove cose. Secondo me Ruins è la base della piramide, e lo è sempre per me, perché io sono nata dal folk, quindi quella è il carboidrato. Okay. È la mia base della piramide, nel senso che è la mia origine, e secondo me in Ruins comunque c'erano già brani che anticipavano, posso dire addirittura Rituals, quasi fosse una chiusura di un cerchio. C'era
1: devo andarlo a riascoltare allora in quest'ottica.
0: Secondo me sì, c'era The Road, che era una canzone molto ipnotica, un po' psichedelica, suonata folk ma con una chitarra elettrica e poco altro, veramente poco altro, e questo secondo me riconduce abbastanza per esempio al disco attuale.
1: Vado per visioni tutte mie, per sensazioni, correggimi poi il tiro, anzi dimmi cosa ne pensi. Ho l'impressione nel mio immaginario di Charlie Risso che appunto, per citarlo quel titolo, le rovine e la memoria siano costanti per te, la spiritualità, un ricercare nel passato che non significa non guardare al futuro, però ecco, c'è anche questo suono che azzarda a vedute distopiche, soprattutto oggi. Che rapporto hai con la memoria, con il tempo passato?
0: Guarda, quando prima dicevo che Ruins of Memories è la base della piramide, lo è davvero, perché quel disco io l'ho dedicato alla mia famiglia, no? A un passaggio adolescente, in cui da adolescente ho vissuto la separazione dei miei genitori, attraverso poi anche non poca sofferenza da parte un po' di tutti, quindi è un po' un castello che si sgretola, quindi c'è questa patina un po' chiaroscura su tutta l'immagine di una, invece guardare precedentemente, di un'immagine più felice, magari di una famiglia piuttosto tradizionale, e quindi sicuramente questo per me ha segnato il primo step, e c'è comunque sempre uno sguardo alla memoria del passato, delle cose. Io poi sono una molto solare, però naturalmente ognuno di noi nella propria vita ha le proprie gioie e dolori. No? Quindi io ho perso mia madre molto giovane, e questo mi ha condizionata moltissimo, perché devo dire che di tutti i membri della mia famiglia era quella con cui probabilmente avevo più spinta, slancio, amore e odio, che però consentiva anche di dirsele in faccia e di risolverle senza lasciare degli incompiuti. Questo sicuramente ha condizionato poi anche delle scelte di vita, delle cose, però la memoria anche delle cose belle, naturalmente la memoria costruttiva, che ti permette per esempio di andare avanti anche sul lavoro, quindi di non ricommettere determinati errori, o al contrario, come invece nel caso della collaborazione per esempio in questo caso con Mattia Cominotto del Green Fog Studio di Genova, una memoria di un'amicizia che ha dato le basi a una collaborazione che è sempre stata funzionale e che poi effettivamente quindi è ritornata, quindi mi ricordo nel bene e nel male sempre le cose, quindi anche la meritocrazia, una memoria meritocratica, no? Una cosa. Quindi ho un grande rapporto di scambio costante con la memoria.
1: Altra visione mia personale, arriviamo a questo disco, forse l'ho trovato il più sospeso, in senso bello, evocativo, come nei video, nel mio ascolto spazi aperti, senza troppo divenire, tutto un po' fermo, immobile, che non significa stantio, morto, significa in divenire, la contemplazione non tanto di chi siamo, quanto più di cosa esiste attorno per diventarne parte.
0: Che bella descrizione, mi piace molto tutto questo. Sai, è veramente, io l'ho chiamato rituali, perché ogni pezzo, ogni brano accompagna in maniera sonora e anche con un accompagnamento descrittivo che lascia sempre però spazio, secondo me, all'immaginazione anche degli altri, perché non sono mai troppo didascalica nella rappresentazione.

0: dei brani, perché sono per me, l'ho sempre detto, poi effettivamente nelle interviste e nelle cose mi piace ribadirlo, che sono proprio un esperimento di psicoterapia, perché poi partendo dalle musiche, dalle atmosfere, che sono quelle poi che anche nelle ritualità tribali sono quelle che conducono al trance, anche alla meditazione trascendentale, a quindi cercare di, come dire, astrarre, no? Un po' se stessi e la mente da ciò che è il quotidiano razionale più tangibile, e conducono verso nuovi luoghi, nuovi mondi che fanno parte proprio del nostro nella nostra parte più personale, più certo, interna, protetta, del nostro core, mi viene da dire. E c'è della magia in tutto questo, magia intesa come vibrazioni, come energia, come uno scambio. Mi è capitato adesso in tour di suonare rituals, sempre naturalmente la title track, mi rendo conto che succede qualcosa. Descriverlo non lo so, ma io lo sento dalle persone, lo vedo, io sono lì, sono presente ed mi sento come, mi fa ridere perché mi sembra di farmi un film da sola, ma mi sembra di condurre il gioco quasi come una sacerdotessa e okay, poi che accompagna in maniera morbida, assolutamente sì, benevola, l'ascoltatore verso dove meglio ritiene.
1: Certo, poi ognuno di noi si fa appunto i viaggi, le chiavi con cui leggere un disco,
0: totalmente il proprio viaggio personale, quindi certo, questo è uno spunto che funziona anche per tutti, per gli altri,
1: e forse anche per questo che la tua immagine deve essere così sfocata, siamo i primi a non capire l'identità che abbiamo.
0: È molto giusto, sì, perché intanto rappresenta le sonorità, certo, sono sempre stata, sai che poi io ho lavorato tanto anche come decoratrice, come pittrice, quindi la parte estetica mi sono sempre presa cura della parte dell'aspetto estetico artistico dei miei lavori, e in questo caso trovo che questo tipo di scatti accompagnino bene sonorità un po' oniriche, presenti e non presenti, come in quella fase dell'addormentamento, quando sì, andiamo a dormire, sì, non siamo ancora addormentati ma non siamo più nemmeno vigili, svegli.
1: Sì, sì, chiaro.
0: Questa è l'atmosfera, questa è proprio l'atmosfera, che è quella forse, dicono, per esempio, è la più vicina alla spiritualità o al sesto senso di noi, ecco, okay, c'è quel passaggio lì che è quello in cui siamo più recettivi.
1: Il mio brano è No One Knows. Quante
0: chiavi? Anche uno dei miei.
1: Ah, vedi? Guarda, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Carlotta, Charlie Risso, grazie di cuore, grazie per essere stata con me, con noi qui a Trans Europe Express.
0: Grazie davvero a voi.

E questo era No One Knows, brano che campeggia dentro Rituals, il nuovo disco di Charlie Risso. Grazie a lei, grazie a Georgiane Calwhite per essere state con noi. Trans-Europe Express finisce qui, torno ovviamente puntuale settimana prossima con un'altra grande puntata monografica. Come con noi ci sarà Tosca. Da Polo Talk è tutto, la settimana prossima, ciao!

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter, la puntata di oggi ci fa immergere nell'atmosfera vibrante delle estati italiane che hanno segnato gli anni 90. Da un lato avremo l'ironia scanzonata e il ritmo travolgente di Francesco Baccini con I ladri di biciclette. Dall'altro il groove inconfondibile che ha portato il rap nelle case di tutti, firmato Articolo 31. Iniziamo con quel brano che è diventato il manuale di sopravvivenza ufficiale alle ondate di calore, Sotto questo sole. Se cerchiamo la definizione di tormentone estivo eterno, ecco che l'abbiamo trovata. Nata dall'incontro fra il genovese Francesco Baccini e la band di Paolo Belli, questa canzone non è solo così una simpatica canzone dedicata alla pedalata. È un ritratto ironico dell'Italia sospesa fra spensieratezza e fatica quotidiana. La voce graffiante di Baccini e l'energia dei ladri di biciclette ci trascinano in un viaggio fatto di fiatone e comunque di voglia di libertà. Ma come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. Intanto bisogna sapere che questo pezzo detiene un record di longevità incredibile. È rimasto in classifica dal 9 giugno fino a metà novembre nello stesso anno, nel 1990, vincendo trionfalmente il Festival Bar, sempre quell'anno. E si dice che i vincitori furono portati in trionfo dalle radio e ricevettero persino l'Arena d'Oro di Verona. Poi c'è il retroscena sulla sua nascita. Pare sia stata concepita in modo quasi così conviviale fra una tigella e un bicchiere di Lambrusco, unendo lo spirito emiliano e quello ligure in un mix esplosivo. Baccini ha anche sottolineato un piccolo primato personale. Dice che è riuscito a fare due Festival Bar consecutivi con lo stesso album, portando Sotto questo sole nel 90 e Qua qua quando nel 91. Infine, una nota cinematografica è un po' nostalgica. Il videoclip, diventato un cult, mostra una carovana colorata di biciclette che attraversa l'Italia, rendendo un po' il brano una sorta di sigla, un inno non ufficiale di tutti i pedalatori della domenica. Prepariamoci a sudare, a pedalare, forse no, ma comunque con il sorriso. Sotto questo sole, Francesco Baccini e i ladri di biciclette.

amici di Musical Chatter era Sotto questo sole, con quel ritornello che ancora oggi fa venire voglia di montare in sella. Avete sentito che complicità fra Baccini e Belli? Un esempio perfetto di come la musica possa essere puro divertimento senza perdere lo spessore dell'ironia. E ora, pronti per la seconda parte della puntata. Cambiamo atmosfera, ma restiamo nel mito degli anni 90, perché ci aspettano gli Articolo 31 con la loro intramontabile Tranqui Funky, sempre di quel periodo. Qua però il ritmo si fa più urbano, fra campionamenti funk e rime taglienti di J-Ax. Non è solo una canzone per ballare, ma un invito a prendersi una pausa dalle complicazioni della vita, ricaricando le pile a suon di beat. L'ispirazione del brano viene proprio dalla missione del duo milanese, portare il funky nella nazione, in Italia. Una sfida vinta a colpi di rime old school che hanno consacrato l'album, così com'è, fra i dischi più venduti del decennio. E ora qualche curiosità specifica. Sapevate che attorno all'inizio del brano è nato un vero e proprio mito urbano? Perché molti ascoltatori giurano di sentire un coro che ripete "Ma chi ti puntini puntini?". Però in realtà si tratta di un sapiente campionamento di un jingle americano che poi, isolato, rallentato, ha creato questo buffo effetto acustico, insomma, che non è passato inosservato a tutti. Un altro dettaglio da veri fan riguarda sempre la musica, la base musicale. Prodotta da Franco Godi, è stata costruita proprio interamente attorno a campionamenti ricercati per dare quel tocco sporco e autentico che DJ Jed voleva infondere in tutte le sue produzioni. E anche un'altra nota sempre sullo stile, sulla voce: il flow di J-Ax, cioè il ritmo con cui lui parla e si esprime, si incastra perfettamente sui tempi sincopati del funk, e non è facilissimo. Tranqui Funky ha dimostrato che il rap poteva essere anche solare e forse popolare, aprendo la strada a tutto ciò che sarebbe venuto dopo poi nel panorama urban italiano. E questo pezzo risulta gradito anche a chi non è proprio amante del genere rap. Diciamolo che comunque risulta fruibile, proprio anche per la sua ironia e comunque per la sua fattura. E allora è giunto il momento. Stop alle chiacchiere, concludiamo la puntata. Silviadini vi saluta, vi ricorda di non mancare alle prossime. E adesso lasciamoci andare insieme al groove di un piacevole tormentone. Articolo 31 con Tranqui Funky.

0: era Musical Chat.
1: Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: dedicato alla musica nuova, alla musica proiettata all'estate 2026, la musica indipendente, perché è di questo che si occupa Ora Musica, la vetrina musicale indipendente. Tra poco, come sempre, iniziamo con gli ascolti delle novità, ma subito ad aprire c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

scopriremo solo vivendo chi sei. Lucio Battisti con il nastro rosa da Una giornata uggiosa oggi ci ha riportato nel 1980 per aprire Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Tra poco sarà con noi Alessandro Romano per presentarci il suo singolo nello spazio interviste, ma subito una novità all'improvviso, il nuovo singolo di Gemini.

0: Alessandro Romano oggi nel nostro spazio ospiti qui a Ora Musica per parlare del suo singolo Noi Soli e Voi Lontani, questo è il titolo della canzone. Siamo in Puglia, giusto Alessandro? Ben trovato.
1: Sì, Ruvo di Puglia, provincia di Bari.
0: Oh, che bello. Senti, è un tema forte quello che tratti in questa canzone.
1: Sì, vabbè, io l'ho scritto perché l'ho dedicato ai miei nonni, che sono i pilastri della famiglia, perché li ho persi 2 anni fa e ho voluto scrivere questo pezzo per loro. E ho voluto pensare a loro perché mi hanno dato tutto e ogni giorno perdo 10 minuti per ricordarli, e ho voluto scrivere questo pezzo qui, ma tanti l'hanno pure interpretato in una maniera in cui tanti lasciano il proprio paese per andare a lavorare in un altro paese e l'hanno voluto interpretare in quella maniera.
0: Ecco, c'è sempre di mezzo la lontananza, no?
1: Lontananza,
0: solo
1: certo.
0: Che in uno dei due casi è una lontananza riparabile, perché torni per le vacanze e rivedi la persona. Nell'altro caso purtroppo no, e allora lì ecco che rimangono proprio i ricordi, no?
1: Certo.
0: A te, a quanto pare, insomma, i nonni mancano molto, perché per arrivare a fare una riflessione di questo tipo. Questa è una canzone che farà quindi un singolo a sé, o hai in mente di realizzarci attorno un altro progetto, che ne so, un EP?
1: No, stiamo realizzando un album e questo pezzo qui farà parte di quest'album.
0: Ok, avete fatto anche un video di Noi Soli e Voi Lontani?
1: Sì.
0: Ok, allora, noi adesso andiamo ad ascoltare il brano. Ricordiamo i tuoi social per...
1: I miei social, sì, Instagram, Facebook e YouTube, scrivendo facilmente Alessandro Romano.
0: Noi Soli e Voi Lontani, il titolo della canzone. Alessandro, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie a lei, grazie.

Noi soli e voi lontani. Questo è il titolo della canzone di Alessandro Romano, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica.

0: Dimmelo, Quinto.
1: Fra, dobbiamo risolvere il problema di vuoto nel bridge.
0: Certo, che pensi che non l'ho fatto già?
1: Bravo, ragazzo.
0: Senti.
1: Ah, meno male. Beh, ma quindi adesso come dobbiamo fare?

alternativa nella canzone che hai ascoltato su Ora Musica. Sempre noi, Stefan Quinto, novità al primo ascolto della settimana. La scorsa settimana vi ho presentato anche il nuovo singolo di Fabio Martorana, che è intitolato You Can Fly.

You Can Fly, la canzone di Fabio Martorana ad alta rotazione qui a Ora Musica. L'estate di Elena Presti è invece firmata da questo singolo, Amor Perdido.

Amor perdido, Elena Presti, anche oggi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Spazio anche a Salvo Buono, Ho imparato a volare, il titolo del singolo.

0: Credere.
1: Anche questa settimana ad alta rotazione qui a Ora Musica c'è il singolo di Jadi, si chiama Non ti sposo più, e oggi ci accompagna all'angolo dei ricordi.
2: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
1: Ritorniamo nel 1985, quando Stevie Wonder cantava Part-Time Lover.

Nell'angolo dei ricordi di Ora Musica c'è Stevie Wonder e questa era Part-Time Lover. Domani alla stessa ora altro classico, adesso le nostre promozioni con Ionio.

0: è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

Un grande classico Aura Musica ogni giorno a quest'ora con l'angolo dei ricordi. 1977, una delle canzoni più importanti per la KC and the Sunshine Band. I'm Your Boogeyman.

I'm Your Boogeyman, la KC and the Sunshine Band, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, ci ha fatto ritornare nel 1977.

Gente dopo di noi, questa è la canzone di Lorenzo Lupo, novità al primo ascolto Aura Musica. Siamo nella parte finale, ancora un paio di novità al primo ascolto con voi, prima di salutarci. Memoria è il titolo della nuova canzone di Ralph.

memoria. Memoria Ralph, artista emergente di origini filippine con il suo singolo. Lui è cresciuto ascoltando Boyz II Men, Usher, quella roba lì, insomma. E adesso si lancia con questa voglia di pop R&B già espressa in questo singolo. Aura Musica a chiudere la puntata, Archivio Futuro con Francesca Palamidessi in questa canzone che è Limerence, Self Love.

0: Francesca Palamidessi, la voce è la sua, con Archivio Futuro, questo il progetto, in questa canzone che oggi chiude Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Noi ci, se volete, ci ritroviamo domani, sì, domani alla stessa ora con altre novità.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Nuovi attacchi a Beirut nonostante il cessate il fuoco. Trump afferma: vorrei incontrare Khamenei. Strage di braccianti ad Amendolara, ipotesi caporalato, guerra dei campi dietro gli omicidi. Oggi la convalida dei fermi. Buona la prima della nazionale dei giovani in Lussemburgo, gol di Pio Esposito, sorride il CT Baldini, le stelle sono con noi.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Nicola De Muro, per lo sport Gianni De Gaetano. La Commissione europea viene incontro alle richieste avanzate dall'Italia più volte negli ultimi giorni in tema di spese extra per far fronte al caro energia. Bruxelles ha deciso di estendere anche all'energia la clausola di salvaguardia che permette margini di flessibilità sui vincoli di bilancio per le spese militari. Alla luce della crisi energetica dovuta alla guerra sullo stretto di Hormuz, il vicepresidente Dombrovskis annuncia un possibile scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028 per un totale di 14 miliardi. Tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi a misure transitorie su accise o bollette, ma su investimenti orientati a ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili. Sul fronte politico italiano, mentre per le opposizioni il sì condizionato dall'esecutivo comunitario è la sconfessione della politica energetica del governo Meloni, per la stessa Premier quel via libera è un successo del governo.
2: Un risultato estremamente importante, un risultato che in molti consideravano impossibile, ma che abbiamo costruito con determinazione, con pazienza, e che conferma la capacità dell'Italia di far valere i propri interessi e di proporre soluzioni efficaci e di buon senso all'intera Europa.
1: Israele bombarda ancora Gaza, ha colpito un appartamento, sterminata una famiglia, 9 i morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliani e libanesi mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituita una zona cuscinetto al sud del fiume Litani con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Gli USA hanno promesso forniture militari per rafforzare il governo di Beirut, ma il ministro della difesa Katz gela le aspettative. Nonostante il cessate il fuoco, Israele per ora continuerà le operazioni e i residenti libanesi che hanno dovuto abbandonare le proprie case non potranno farvi ritorno. E infatti l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 i morti in 24 ore. E poi il conflitto USA-Iran, Trump sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA che vota sì al ritiro delle truppe americane dall'area, ma Trump può porre il veto e ieri si è detto convinto di un'intesa breve con Teheran. 2 giorni fa scambio di attacchi incrociati americani contro l'isola di Qasem e iraniani contro il Kuwait, con il consigliere militare della guida suprema Khamenei che avverte: risponderemo ad ogni aggressione con un diluvio di missili. E ieri un ragazzo di Gaza che era riuscito ad entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi a percorsi di studio universitari in Italia è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di essere un operativo della Brigata Nord di Hamas e di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Martedì stava per partire con un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma per studiare all'Università di Tor Vergata, ma è stato bloccato al valico di Kerem Shalom. È attesa per oggi la convalida del fermo per i 2 pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di 4 braccianti bruciati vivi in un minivan ad un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. 2 le ipotesi seguite dagli inquirenti. La prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali. La seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. Ma sentiamo il questore di Cosenza, Antonio Borrelli.
3: Quello che mi premeva sottolineare è la rapidità di intervento a fronte di un fatto così grave, perché io ho 34 anni di servizio, molti dei quali passati in prima linea da operativo, e un fatto di questa crudeltà non mi era mai capitato di verificarlo personalmente.
1: La grazia a Nicole Minetti. I fatti riportati dalla stampa non corrispondono al vero e non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda. Lo scrive il procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, trasmettendo ieri al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi. In sostanza la PG conferma parere positivo alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica a febbraio. Le affermazioni circa feste con droga e sesso a cui avrebbe preso parte Minetti negli ultimi anni, come riferito al Fatto Quotidiano, risultano smentite da numerose dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive e dalle dichiarazioni rese ai carabinieri da persone informate sui fatti, scrive la procura. Chiederò i danni al fatto, report e carta bianca, dice l'ex consigliera. Sport, calcio, esordio positivo della nazionale dei giovani affidata momentaneamente a Silvio Baldini, il CT dell'Under 21. Nella prima delle due amichevoli di giugno in Lussemburgo 1-0 degli azzurri firmato dal bomber interista Pio Esposito. Domenica appuntamento in Grecia. Il servizio.
4: Ovunque si respira aria di mondiale a meno 7 dal via della rassegna ridata che si snoderà tra USA, Canada e Messico, ancora una volta senza la nazionale con 4 stelle sulla maglia. Meglio non pensarci, la dura realtà racconta di esperimenti di giovani aspettando il nuovo commissario tecnico. Chissà se il Conte Bis ne sapremo di più il 22 giugno una volta eletto il presidente federale. Abbiamo accennato ai giovani, garanzia di futuro, e allora pensiamo positivo. In Lussemburgo gli azzurri guidati da al prestito dell'Under 21 Silvio Baldini si sono imposti con il sigillo di Pio Esposito, l'altro Lautaro dell'Inter campione d'Italia. E il CT toscano parla da maestro d'altri tempi.
5: Questi sono ragazzi che bisogna saperli aiutare. Infatti io, di là che vedevo che era la prima partita, che c'era questa emozione, ma io ero più preoccupato di non essere io utile a loro, perché questi ragazzi qui, se chi li allena non fa della confusione, non vuol fare il demagogo cercando di trovare i colpevoli, ma gli sa dire le cose giuste, loro ero sicuro avrebbero fatto bene.
4: Domenica, secondo test a Iraklio contro la Grecia. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
1: Tennis, aspettando la semifinale di domani tutta italiana del Roland Garros tra Cobolli e Arnaldi. Alle 12 la coppia Errani-Vavassore difende il titolo nella finale del doppio misto. Oggi si delineerà anche la finale del tabellone femminile. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Music Fantasy. Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
7: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
8: Ciao, sono Albi S, DJ della Music Fantasy.
9: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
10: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
11: Music Fantasy.
10: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
12: con i migliori DJ del sistema planetario. Che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
10: Walter Filardi,
12: Albi S,
9: Matteo Rossi di
11: House Music,
10: Michael Flower.
8: Baby. Vi aspetto. Ciao.
10: Vi aspetto.
9: Vi aspetto.
7: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
12: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
11: Music Fantasy.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.
2: It's just the radio darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio darling, just the radio, we could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Vaccio 5.
3: Eccoci qua, luce verde, perché qualcuno lo nota, no? Perché tu apri con luce verde, sì, in effetti. Oh, cioè, i fan della Formula 1, ogni volta che pensiamo di dover dire luce verde, il pensiero va al grande Ayrton Senna. Insomma, Formula 1 finita, però adesso abbiamo S. Garoto, no? Abbiamo Kimi Antonelli, che tra l'altro è un fan dichiaratissimo di Ayrton, quindi almeno abbiamo un motivo per poter seguire la Formula 1. Attenzione, perché questo è un periodo, dobbiamo parlare di musica perché siamo in RAM 7 Vaccio 5, non siamo in Sporting Go, un periodo piuttosto florido per super cantanti che decidono

Matteo Tiraboschi ci ha dato la sua forte emozione anche questa settimana, e anche in quest'arco settimanale sale di un'altra posizione e quindi

Legendary Edition, per dirla tutta come va detta. E beh, insomma, la loro opera prima, che contiene naturalmente anche

Shepard, beh, insomma, una versione particolare live di Let's Get Rocked, davvero pazzesco il sound di Shepard, britannicissima,

0: Sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Staticon, DJ.

proprio le pulizie di Pasqua, non si può dire, ma non perché non si possa dire, perché se lo dice, ah, ma allora è la puntata del periodo pasquale, no, la puntata del periodo Gian Giuseppe, non lo so, no, perché pasquale è inteso come periodo, basta, vogliamo rifare, non si può, siamo già in onda, ci mancherebbe, starter di puntata di DJ K7, anche se non sembra, e anche se io per la verità avrei qualcosa da ridire circa il volume in cuffia, cioè tante cose mi sa che vanno bene.

0: itself.
1: Eh beh, insomma, una volta c'era Falco con Der Kommissar, adesso invece abbiamo questa cosa qua. Green

Quando dico siamo tornati non è in senso tanto metaforico, perché uno dice ma si può dire o non si può dire, come ci vediamo la prossima settimana, guarda che se in radio ci sentiamo piuttosto, no? Ma noi invece siamo davvero tornati perché abbiamo fatto la nostra solita escursione durante il giro di Bologna.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm.

Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Stai ascoltando?
1: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
2: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
0: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
3: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Non fare niente di stupido.
0: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
2: Scordatelo, ho chiuso.
3: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
2: Io sono solo un accordatore.
0: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and rolla.

La ricerca cambia musica con Tushan Jazz for Slam, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Ti aspettiamo sabato 20 giugno per Civita Night in Jazz Blues, la notte bianca del Tushan Jazz for Slam. Civita di Bagnoregio, il borgo nel cielo, ti aspetta per una notte indimenticabile. Dalle 19.30 Riccardo Rinaudo e Luca Casagrande, omaggio al blues and soul. Ore 21.30 Rita Marco Tulli, ensemble Under 29 But Me. Special guest Luca Aquino, presentazione del nuovo album. Ore 23.30 Fulvio Tomaino Duo, omaggio alla Black Music. Ingresso 10 euro. Prevendita su ciaoticket.com. Info solo WhatsApp al 366-1289-196. Tushan Jazz for Slam, perché la ricerca è jazz.

Paolo TZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Music Fantasy.
1: Girano i dischi Don Diego e Walter Filanti.

detto volgarmente 30 minuti. Non sia importante guardare le lancette, questo è comunque l'orario che va osservato in qualche maniera in palinsesto. Il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, ma a quest'ora va in onda Next Generation. Sì, è questo l'orario.

0: oggi sono le 18.
1: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Albo Day.
2: From 7 bar FM alter radio All go day.
1: From 7 bar punto FM barra alter radio All go day.
3: From 7 bar punto FM alter radio All go day.
1: From 7ba.fm slash alter radio All go day.
4: Ci siete tutti, ma proprio tutti, benvenuti a una nuova puntata di All Go Day insieme a Consuelo, grazie alla redazione di Sateva.fm e alle 80 altre radio collegate. Ragazzi, oggi voglio fare un gioco con voi, subito. Pensate a una parola, una qualsiasi, magari pensate a un grazie, oppure scusa, o magari impossibile. Ecco, quell'insieme di lettere che avete appena pensato ha un potere immenso. Può guarire o può ferire, può aprire una porta o tirare su un muro. Oggi parliamo dell'importanza delle parole. Lo scrittore e magistrato Gianrico Carofiglio ha scritto un libro bellissimo che si chiama Le parole controtempo, in cui spiega che le parole sono come la dinamite, vanno maneggiate con cura. Spesso le usiamo a caso, le buttiamo lì senza renderci conto che le qualità delle nostre parole determina la qualità delle nostre relazioni e persino dei nostri pensieri. Mentre ci ascoltiamo questo pezzo, provate a pensare qual è la parola che avete detto più spesso oggi o qual è la parola che potrebbe aver fatto male.

0: più grandi capolavori della musica italiana contemporanea, Le tue parole fanno male di Cesare Cremonini, che proprio cade a pennello sull'Olgo Day di oggi, dove stiamo riflettendo su quanto pesano le parole che usiamo ogni giorno. C'è una scena cult del cinema italiano nel film Palombella Rossa di Nanni Moretti, in cui il protagonista urla una frase rimasta nella storia: le parole sono importanti. La vogliamo sentire, la vogliamo ascoltare, proprio quella clip? Facciamola.
1: Mi ricordo il movimento degli indiani cicorioni. Mi dissero che dovevo requisire 2 aerei per portare il loro movimento in Perù alla Festa del Sole. Poi dovevo convincere il partito a far distruggere l'altare della patria per far posto a una comunità a cui avrebbero aderito tutte le piante e gli animali della zona. Avrebbero aderito spontaneamente.
2: Sì, ma io vorrei sapere qualcosa di oggi, perché lei mi ha parlato di quel periodo che poi in fondo è il periodo del femminismo e tutto il resto.
1: Tutto il resto, no? Il femminismo è venuto dopo, perché in quegli anni le ragazze dicevano che in Italia le donne non erano oppresse come in America, per cui in Italia non...
3: È stupenda questa battuta, eh?
1: Non è una battuta, non no. Era una battuta.
2: No, io non lo so, però senz'altro lei ha un matrimonio alle spalle a pezzi.
1: No, che dice?
2: No, forse ho toccato un argomento che non...
1: No, l'espressione, non è l'argomento, è l'espressione,
2: preferisce...
1: matrimonio a pezzi, ecco, ma come parla?
2: Rapporto in crisi, però è così kitsch.
1: Kitsch. Ma dove l'ha andata a prendere questa espressione? Dove l'ha andata a prendere questa
2: espressione? Io non sono alle prime armi.
1: Alle prime armi, ma come parla?
2: Anche se il mio ambiente è molto cheap.
1: Il suo ambiente è molto?
2: È molto cheap.
1: Come parla?
2: Senta, ma lei è fuori di testa.
1: E tu? Ah! Come parla?

confini del mio linguaggio sono i confini del mio mondo. Significa che se non abbiamo le parole per descrivere un'emozione, quella gioia o quel dolore, faremo fatica persino a provarli fino in fondo. Più il nostro vocabolario è ricco, più la nostra vita diventa sfaccettata e colorata. Quando etichettiamo qualcosa, in realtà la stiamo creando. Ma c'è un aspetto ancora più profondo. Le parole difendono la nostra libertà. Se facciamo un salto nella grande letteratura mondiale, non possiamo non pensare a Orwell e al suo capolavoro 1984, 1984. Nel libro il potere dittatoriale inventa la neolingua, un linguaggio in cui le parole vengono progressivamente ridotte e cancellate. Perché? Perché Orwell aveva capito una cosa fondamentale: se riduci le parole a disposizione delle persone, riduci la loro capacità di pensare, di ribellarsi, di esprimere emozioni complesse. Meno parole abbiamo, più siamo manipolabili. Usare un linguaggio ricco, preciso e consapevole è il nostro più grande atto di libertà quotidiana. Quindi non lasciamo che il nostro vocabolario si impoverisca.

0: versione di Silvia Mezzanotte di Non abbiamo bisogno di parole, che purtroppo ci dispiace ma dobbiamo interrompere per questioni di tempo. Vola il tempo, anche oggi è volato. Vi lascio una sfida veloce veloce: usate una parola che non dite da tempo, ditela a un collega, al partner, ditela a voi stessi davanti allo specchio, sostituite i devo fare con i voglio fare. Ci sentiamo alla prossima puntata, scegliete bene le vostre parole. La linea torna a 7va.fm, ciao da Consuelo.
1: From 7va.fm/altiradio, all go day, all go day, all go day. All go day.

0: Classic Fantasy, la musica mixata a Radio RTZ. Gira i dischi per voi, Walter Filardi.
1: Vai dalla Tambra, Vintage Festival, Vintage Party. Secondo filotto di musica, andiamo avanti ad oltranza fino alla fine.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Hezbollah, l'accordo di Washington tra Libano e Israele è una sconfitta. L'UNIFIL conferma, ucciso un casco blu nel sud del paese dei Cedri, feriti altri due militari. Grazie a Nicole Minetti, nota del Colle dopo le conclusioni della Procura Generale di Milano. Nessuna rivalutazione della grazia, non c'è stata inconsueta segretezza. Stragi di mafia del 1993, il GIP di Firenze ha disposto l'archiviazione delle accuse per Marcello Dell'Utri. Per il giudice dice mancano elementi concreti su rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Marina Berlusconi, inchiesta assurda. Tennis al Roland Garros, trionfo bis nel misto di Sara Errani e Andrea Vavassori.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola De Muro e Nicola Compagnone, per lo sport Jenny De Gaetano. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Così il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva il no dell'organizzazione sciita all'annuncio, giunto nella notte, di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo, posta da Hezbollah, è il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del paese. Altri due militari feriti, nessun italiano coinvolto, e il Libano ancora nel mirino di pesanti raid israeliani. Una cinquantina i morti in sole 24 ore. Il servizio.
3: Libano senza pace, morti e feriti anche poche ore dopo l'intesa raggiunta a Washington tra le delegazioni israeliana e libanese. Un peacekeeper serbo della missione ONU a Marajun è stato ucciso da colpi di artiglieria che hanno raggiunto la sua postazione, altri due caschi blu feriti. Una nota dell'UNIFIL fa sapere che è stata avviata un'indagine per capire l'origine dei colpi e fa appello a tutte le parti affinché cessino le violenze, e che le violenze e gli attacchi più o meno volontari alle basi della missione di interposizione dell'ONU in Libano siano in aumento non c'è dubbio. Dal 2 marzo, inizio del conflitto tra Israele ed Hezbollah, sono 7 i militari delle Nazioni Unite uccisi. La vittima odierna era a distanza nel settore est, mentre il contingente italiano si trova a Shama, a ovest. Il ministro degli esteri Tajani ha espresso profondo cordoglio al contingente UNIFIL e al governo di Belgrado per l'uccisione del militare serbo, dichiarando la propria vicinanza anche ai due caschi blu feriti della Spagna e del Salvador. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: Il Quirinale, con una nota, torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato. Il Quirinale, puntualizza ancora la nota, non si è discostato dai comportamenti abituali senza alcuna inconsueta segretezza. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Marcello Dell'Utri, suo stretto collaboratore. Con questa motivazione il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione nei confronti dell'ex senatore di Forza Italia, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione, commenta Marina Berlusconi, che rilancia: la giustizia resta un'emergenza, la bandiera del garantismo non deve essere ammainata. Per Dell'Utri, già condannato nel 2014 a 7 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, si tratta della sesta archiviazione. Con 155 sì, 86 no e 8 astenuti, la Camera ha approvato la legge delega sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato per il via libera definitivo che il governo punta ad ottenere prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Calendario credibile, durante la prossima legislatura partirà l'iniziativa di produzione, commenta il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Critiche le opposizioni: 55 milioni di italiani hanno detto no con due distinti referendum. State facendo carta straccia della democrazia e della volontà popolare, attacca il leader di AVS Bonelli. È iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo a Gianluca Soncin, l'imprenditore 53enne in carcere per l'omicidio della compagna Pamela Genini, uccisa con 76 coltellate nell'ottobre scorso. scorso. Prossima udienza fissata il 13 luglio, quando saranno sentiti i primi testimoni dell'accusa. All'ingresso in aula dell'imputato, la mamma della vittima, una Smirnova, ha avuto una reazione di rabbia prima di scoppiare in lacrime e allontanarsi. Sentiamo le sue parole.
0: Vedere in faccia un assassino che ha massacrato la mia figlia con sua freddezza e lucidità mi ha fatto scattare veramente un dolore nel cuore. Purtroppo ho avuto questa reazione. Il tribunale. Giustizia per mia figlia. Chiedo questo.
2: Voltiamo pagina. Nasce Porto Rotondo 2026, il progetto che mira al rilancio del Borgo Marino come brand di lusso. Un piano aperto all'ascolto e teso a trasformare il consorzio in un ente trasparente, efficiente e meritocratico. Sentiamo.
4: Mettere in campo una proposta che unisce le origini storiche del borgo di Porto Rotondo a una nuova visione di sviluppo, servizi e valorizzazione. Parte da qui il nuovo progetto Porto Rotondo 2026, piattaforma strategica promossa da una cordata di consorziati guidata da Edoardo Donà delle Rose e Rafael Torres Sanchez. Porto Rotondo torna ad essere un brand di lusso globale con potenzialità di sviluppo importanti che trova la sua base nei comitati tecnici, spiega Rafael Torres Sanchez.
5: Noi abbiamo oltre 30 anni di esperienza, no? in progetti simili del riposizionamento anche a livello mondiale. Una governance moderna come questa serve creare comitati specializzati dove coinvolgiamo i consorziati direttamente, che sono gli interessati, e sentiamo cosa vogliono, cosa serve, quali sono le loro idee, no?
4: Il progetto, che verrà portato nell'assemblea del prossimo luglio per il rinnovo del consiglio di amministrazione del consorzio di Porto Rotondo, si fonda su 4 principi guida: trasparenza, solidità, tutela e legalità, elementi che mirano a posizionare Porto Rotondo come brand di lusso di portata mondiale. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: Tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori conquistano per il secondo anno consecutivo il torneo di doppio misto al Roland Garros. Intanto cresce l'attesa per la semifinale del singolare maschile, che domani metterà di fronte, in un altro derby italiano, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Ed è tutto con le news di Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Chiudi gli occhi, che note sono?
14: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
15: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
16: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
15: Un thriller emozionante.
17: Scordatelo, ho chiuso.
15: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
18: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
19: Io sono solo un accordatore.
15: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.

praticamente, soprattutto d'estate, anche se in realtà anche in altri periodi dell'anno. Non ci facciamo mancare gli ospiti e soprattutto le avvenenti ospitesse della Catwalk Edition, ma siamo in un periodo, se non Summer Edition, in

0: Trasmesso se te va DJ K7 per se te va on se te va.it arma con già farza di con DJ
1: from 7va.fm/alti radio.

Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: le piattaforme.
1: Amiche, amici della Viral Shazz Chart, eccoci qui di nuovo insieme, pronti con la nostra super selezione dei brani che vanno forte nel periodo su Shazam o che stanno suscitando particolare interesse sui social. Come sempre, un assortimento multicolore di generi, ritmi e melodie che sanno accendere tutte le sfumature delle emozioni, perché la musica è fatta così, un enigma che si fa strada nella nostra anima senza bisogno di parole, semplicemente così, soltanto con i suoni. Ma prima di scoprire cosa ci riserva questa puntata della Viral Shazz Chart, iniziamo col consueto ripassino del vecchio podio uscente della scorsa settimana. Alla posizione numero 3, Dijo con End of Beginning.

Ed ecco pronti a svelare la Viral Shots Chart della settimana. Alla numero 10, un caposaldo del synth pop anni 80 che fonde melodie elettroniche orecchiabili con testi esistenziali. La voce profonda di Mark Hollis e l'uso innovativo dei sintetizzatori hanno reso questo brano un inno generazionale sulla libertà e l'identità. Sono i Talk Talk con It's My Life.

Ed eccoci subito pronti a vedere chi vola alto questa settimana. Un'esplosione attualissima, dance pop, pubblicata a marzo 2026. Il brano fonde la produzione elettronica energica di David Guetta con il carisma di J-Lo, Jennifer Lopez, ed è un pezzo nato per dominare i club di Las Vegas. Save Me Tonight.

posizione numero 9 il brano che nel 1989 ha proiettato il duo svedese dei Roxette verso il successo globale. Un pezzo pop trascinante caratterizzato da un riff di chitarra iconico e un testo un po' astratto e giocoso che punta tutto sullo stile e sull'attitudine. The Look.

0: 8.
1: Posizione numero 8. Karma Chameleon, pubblicato nel 1983 dai Culture Club. È il successo più grande della band guidata da Boy George, uno stile che mescola pop, soul e influenze country con un ritornello indimenticabile che parla dell'incoerenza umana e della paura di esporsi. Per passare inosservati, che fare, basta mimetizzarsi con l'ambiente, come fanno i camaleonti.

0: l'angolo Discovery.
1: E cosa sono andati a scovare i nostri amici per l'angolo Discovery? The Chainsmokers e gli Oax con Echo. Uscito ad aprile 2026, questo singolo segna il ritorno della collaborazione di Chainsmokers con la cantante svedese Winona Oak dopo 8 anni. Lo stile è nostalgico ed etereo. Ci si strugge, consumati dal desiderio per un'altra persona che ci risuona dentro, come un eco. I feel you.

0: chart.
1: Posizione numero 7.
2: Number 7.
1: Arriva un classico della dance britannica pubblicato nel 1986. Touch Me, I Want Your Body. Lo stile è provocante e ritmato, tipico della produzione pop dell'epoca, e ha trasformato la modella Samantha Fox in una delle pop star più celebri dei tempi. Touch Me, I Want Your Body, Samantha Fox.

Posizione numero 6. Estratto dall'omonimo album del 2026, We Will Always Be The Way We Were, mostra tutta la maturità artistica di Jack Savoretti, cantautore italo-inglese. Con una voce ruvida e sincera, canta questa intima lettera d'amore dedicata alla moglie dopo 15 anni di matrimonio, per dirle che, nonostante il passare del tempo e l'evoluzione personale, il loro legame è rimasto solido e fedele alle proprie origini. Jack Savoretti, We Will Always Be The Way We Were.

0: track.
1: Angolo TV Movie. I One Republic con I Ain't Worried, colonna sonora del film Top Gun Maverick del 2022. Un pezzo solare e rilassato, il celebre fischio campionato definisce lo stile spensierato del brano, perfetto anche per le atmosfere estive.

0: Number 5.
1: Alla posizione numero 5 troviamo un esempio magistrale di minimalismo del 1981. Mark Almond dei Soft Cell reinterpreta Tainted Love, un pezzo soul anni 60, mettendoci un suono elettronico scuro, un'atmosfera ossessiva e malinconica che è diventata leggenda. Soft Cell, Tainted Love.

0: Vintage.
1: Angolo virale vintage. Scritto insieme a Bruce Springsteen, Because the Night è un capolavoro del rock viscerale, con l'energia grezza del punk e la poetica intensa di Patti Smith. Ed ecco mostrato come si fa a trasformare una ballata in un grido d'amore appassionato. Patti Smith, Because the Night.

0: 4.
1: Ed eccoci a scoprire la posizione numero 4 della nostra Super Selection della settimana. Era già una hit fin dalla sua uscita ad aprile 2026. Free to Love rinnova lo storico legame fra la band dei Duran Duran e Nile Rodgers, il chitarrista degli Chic. Un pezzo attuale ma con un groove tipico della dance di fine anni 70. Bassi in primo piano, chitarre ritmiche pulitissime. Per un messaggio positivo, libertà e amore. Duran Duran e Nile Rodgers, Free to Love.

Ed eccoci a scoprire il podio. Posizione numero 3. Dal re delle ballad, Bruno Mars, una canzone intensa e malinconica tratta dal suo album di debutto. Lo stile mette in risalto le doti vocali dell'artista su una base di pianoforte e ci racconta la solitudine e il desiderio di riconnettersi con un amore lontano. Talking to the Moon, Bruno Mars.

0: Number two. Posizione numero 2. Pubblicato nel 2000, testo ironico e ritmo giamaicano per un botta e risposta in cui Shaggy suggerisce a chi tradisce la fidanzata e viene pure colto sul fatto di negare l'evidenza e inventarsi scuse assurde. Non sono stato io. Tormentone divertente su una situazione poco simpatica delle relazioni amorose. Shaggy, it wasn't me.
1: Yo man,
2: yo,
1: open up man.
2: What do you want man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know?
2: Nah,
1: I don't know what to do.
2: So it wasn't you.
1: Oh.

E ora, prima di scoprire chi sta sul podio, un veloce riepilogo delle canzoni che ci hanno accompagnato fino a qua. Talk Talk, It's My Life, Jennifer Lopez e Guetta, Save Me Tonight, Roxette, The Look, The Culture Club, Karma Chameleon, The Chainsmokers, Oax, Echo, Samantha Fox, Touch Me, Jack Savoretti, We Will Always Be The Way We Were, One Republic, I Want Worried, Soft to Child, Tainted Love, Patti Smith, Because They Know It, Duran Duran and I Rogers, Free to Love, Bruno Mars, Talking to the Moon, Shaggy, It Wasn't Me. E ora, come dico sempre, rullo di tamburi. Janelle Monáe con Make Me Feel, brano funk audace e vibrante che celebra l'autoaccettazione. Lo stile e le sonorità elettroniche sono un chiaro omaggio a Prince e il tutto è un invito alla libertà espressiva e sessuale. Fammi provare.

Amiche e amici, se fosse un vinile direi che la puntina è arrivata alla fine. Siamo invece a conclusione della puntata, che ci ha piacevolmente emozionato con la super selezione di produzioni molto diverse degli ultimi decenni, voci belle e bei sentimenti che grazie alla Viral Shaz Chart abbiamo avuto occasione di riascoltare e anche un po' riscoprire. Non mancate qui la prossima settimana, sempre con me Silvia Dini, per goderci insieme una dinamica antologia musicale. E nel frattempo, shazammate gente! Shazam!

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con e Jafar Tatikan, DJ.

situazioni, altre posizioni. No, allora io si sa che non capisco il linguaggio dei gesti, perché sennò facevo toro seduto di cognome.

0: dismesso. Se te va DJ K7. Per se te va an seteva.it. Arma con il Jafar Zadigan DJ.
1: From 7BA.FM/LT Radio.

0: 3.
1: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5.
2: It's just the radio darling, just the radio when you run away imagination, just the radio darling, just the radio we could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda Ram 7 Vaccio 5.
3: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da

apertura classica e canonica per una volta, perché non abbiamo certamente bisogno di aspettare il film sul grande Michael Jackson per cogliere l'occasione di riascoltare la sua musica. Siamo sempre attenti, e lo sapete, ad ogni uscita di qualsiasi raccolta, documento, riproposizione, perché davvero è uno che ha segnato la musica contemporanea. E allora nella colonna sonora del

di Earth Rock and Roll. Ci spostiamo in posizione numero 5 per una leggenda vivente che tira fuori un ennesimo album solistico. Stiamo parlando del microfono più famoso.

La notte fuma piano, nel fondo del bicchiere, una canzone storta.

Se domani ti scordi il mio nome, io lo scriverò sulle tue vene. Per ogni volta che ho avuto paura di restare, mai più senza te.

0: soon as Pepper Knight was.
1: Exotica Radio RTZ. Dopo tanti anni, la supremazia continua.
2: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Da ora inizio Music Fantasy.
3: Radio RTZ presenta Music Fantasy,
4: la musica mixata a Radio RTZ.
3: State ascoltando Music Fantasy, al mixer
5: DJ.
6: Directly from the studio, Grande Mazinga, from Padua, turn the discs. By day, LBS,

0: ha messo i dischi direttamente dallo studio. Grande Mazinga, by DJ Al BS, grazie per il vostro ascolto.
1: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
2: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Dance 80. Dance 80.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati da Max Alberici e Fabrizio Inti. Ritorna un nuovo appuntamento con la musica dance degli anni 80. Ritorna Dance 80 insieme nei prossimi minuti con solo il meglio degli anni 80. Si parte come sempre con un grande successo e stavolta ad aprire Dance 80 è il disco di Active Force, si chiama Give Me Your Love.

disco che abbiamo suonato in digitale ma registrato dal vinile. Un po' di fruscii lo confermano. 1986 abbiamo ritrovato la formazione di Active Force con Give Me Your Love. In arrivo Kid Creole, Handicut, 1985.

disco emblema degli anni 80 e non solo, il disco di Polar Castle si chiama 19 e 19 è proprio l'età media dei soldati che combattevano in Vietnam. Una canzone solo apparentemente, diciamo così, frivola, ecco. Un'altra piccola curiosità e ispirazione per questo disco legato alle produzioni di Africa Bambaataa, insomma Polar Castle si è ispirato a Africa Bambaataa per la produzione di 19 appunto. E noi continuiamo con la musica 1980.

Lei è Antonella Ferri, collaborazione con il progetto Radiorama, oggi con un singolo tutto suo, si chiama El Diablo 1987, questo è Dance 80, solo il meglio della musica dance degli anni 80, in arrivo Gazebo e la sua Lunatic.

Black Band ritrovata con Drives Me Crazy 1985. In arrivo invece da Berlino Ovest, vi ricordo che parliamo degli anni 80, quindi purtroppo il muro in quel momento c'era ancora, la formazione dei Twins 1982, Face to Face, Heart to Heart.

0: Dance 80.
1: Una puntata speciale quella di oggi di Dance 80, perché per la prima volta abbiamo il nostro Fabrizio Inti qua in voce insieme a noi, e non solo, soprattutto abbiamo un grandissimo ospite, una leggenda per quello che riguarda il mondo della dance, Luca Belloni, oggi ospite qui a Dance 80. Ciao ragazzi, ciao Luca, ciao Fabrizio.
2: Grazie dell'opportunità.
1: Guarda, è un piacere per noi. Perché siete tutti e due qui insieme? Perché c'è un evento che vi coinvolge.
3: Sì, questa sera c'è l'inaugurazione del Ciringuito qui a Rimini, il Ciringuito Loco Loco, per intenderci la spiaggia del Turquoise, quindi 2, 3, 4 i bagnini. Io, guarda, ho la voce tremula proprio perché anche io ho dell'emozione, perché io ero un ragazzino, guardavo Luca e dicevo un giorno voglio fare quello che fa lui, e finalmente dopo 30 e passa anni riesco a farlo insieme a lui.
2: Sono ancora un ragazzino.
1: Luca è davvero un ragazzino.
2: Di testa.
1: Assolutamente. Ma la musica mantiene sempre molto giovane.
3: Ma anche di fisico. Di testa siamo tutti ragazzini. Siamo tutti Peter Pan di testa. Però anche lui di fisico. Dopo magari metteremo la foto che lui è pronto per andare in spiaggia e c'ha ancora il fisico atletico. Sembra quasi un surfista.
1: È vero. Assolutamente. Ma effettivamente, come dicevamo qualche istante fa, la musica mantiene sicuramente giovane. Luca è davvero un personaggio che ha passato tante epoche storiche, no? Dal punto di vista musicale, per quello che riguarda l'intrattenimento, il clubbing, la musica dance e non solo. E questo indubbiamente ti ha fatto rimanere sempre molto giovane anche per quello che riguarda i gusti del pubblico.
2: Beh, quello sicuramente, anche perché sono quasi 40 anni, perché quest'anno a giugno faccio 40 anni di professione, che diciamo che
1: non è da tutti,
2: lo so, però sai, inizi a sentirli. Però ti dirò che la musica in questi 40 anni mi ha fatto una bella compagnia, perché ho visto veramente tanti cambiamenti di generi musicali, di situazioni, di come è cambiato il mondo musicale, come si è evoluto. Quindi dai, sono cose belle che poi alla fine fanno parte del background di un disc jockey.
1: Certo, indubbiamente. Credo che la grande bravura dei personaggi che artisticamente sono nati qualche anno fa sia quella di sapersi sempre rinnovare o

0: comunque rimanere sempre al passo con i tempi. Non è una banalità, sembra, ma non è una roba da tutti. Cioè, in tanti hanno avuto dei picchi di grandissimo successo e poi sono scomparsi. La bravura sta proprio evidentemente nell'interpretare noi i tempi che stiamo vivendo. E questo va al di là dell'età.
1: Sempre lì a rompere. però ti dirò che è una bella cosa. Poi io sono una persona che piace fare un po' tutti i generi, perché lavoro con i ragazzini di 20 anni, lavoro con le persone più adulte, poi l'aperitivo, che è una cosa diversa, quindi cerchi sempre di abbracciare un po' tutti i generi, perché a me piace molto rimanere molto a 360 gradi, conoscere un po' tutto quello che c'è a livello di generi, e quindi quello è un'altra cosa che ti mantiene bello rodato.
2: Io sono tremendamente invidioso, sono qui con Luca Belloni, ma senti anche che voce, quindi non solo musicalmente come dice, ma senti anche che voce radiofonica.
1: Questa cosa della voce me l'hanno sempre detto.
0: Vabbè, ma insomma, tu hai
1: specialmente al telefono, che bella voce, che bella voce.
0: Hai anche un passato, no, in radio, indubbiamente.
1: Sì, sì, infatti dicevo prima, io quando ero ragazzino, sai, si fa puffi a scuola, certo. E facevo il tecnico alla Radio Miramare, che
0: sì, di qualche anno fa,
1: un botto di anni fa,
0: sì, di qualche anno fa, però
1: io la mattina non andavo a scuola e passavo la mia mattinata a fare il tecnico ed ero, penso, il ragazzino più felice del mondo.
0: Ho paura che secondo me abbiamo iniziato tutti così, cioè evitando di andare a scuola qualche giorno per infilarsi quando ti andava bene, appunto, in radio, e abbiamo iniziato un pochino tutti così.
2: Ah, io l'ho anche pagata, perché mi hanno fatto rifare 2 volte la maturità, perché proprio
0: addirittura
2: sì, pensavo un po' troppo alla musica e alla radio.
0: Ci fermiamo un attimo, amici di Dance 80, torniamo tra pochissimo con il nostro super ospite Luca Belloni. Adesso, Fabri, che cosa ci ascoltiamo?
2: È un classico dell'altro mondo studio, Inspiration delle Creatures.

0: Siamo di nuovo insieme amici di Dance 80 con il nostro ospite Luca Bellone. Abbiamo ascoltato le Creatures con Inspiration, che è uno dei singoli o comunque uno dei dischi simbolo davvero dell'Altro Mondo Studios, in cui appunto Luca insomma è collaboratore, ha lavorato lì resident, si dice così, da tantissimo tempo, ed è davvero un'emozione averlo per noi oggi, averlo qui insomma per noi oggi. Prima di tornare all'evento, che poi magari lo rilanciamo, che vi vedrà protagonisti, torniamo un po' a quel momento lì, perché fuori onda stavamo un pochino parlando di come funzionava l'Altro Mondo Studios. È un locale davvero storico, tuttora negli anni, io ricordo 80, ok, c'era uno spettacolo appunto che vedeva protagoniste le Creatures con appunto una scenografia molto molto bella, spettacolare, storica anche quella da quel punto di vista.
1: Sì, diciamo che c'era la famosissima navicella che poi era il nostro mini appartamento, diciamo, perché la console era all'interno della navicella, e quindi tutte le sere, perché quella volta proprio tutte le sere, facciamo dal 20 maggio fino ai primi di settembre, e quindi era il mio mini appartamento per tutta l'estate. Io la sera stavo tutta la sera dentro, perché inizialmente c'era la prima ora e mezzo che eravamo sottoterra e vedevamo solo la gente da dei monitor, e poi dopo c'era questo spettacolo con la musica, tutte le coreografie, e poi andavamo fino in cima al soffitto e altre 2-3 ore lì a guardare sempre la gente dai monitor. Era bello, però allo stesso tempo, sai, non è come adesso che c'hai il contatto con la gente. Una volta era così, però per quei tempi era una cosa molto diversa da tutti gli altri locali.
0: Credo che fosse tecnologicamente la discoteca più avanzata in quegli anni, no? La prima ad aver tirato fuori uno spettacolo di questo genere.
1: Sì, ma anche, sai, anche perché la gestione dell'Altro Mondo è sempre stata appannaggio della famiglia Galli.
0: Certo.
1: Adesso il figlio, prima il padre, che per me è stato un secondo padre, diciamo, ed era molto legato alle cose, capito, alla tecnologia, ad avere, non so, il laser piuttosto che l'impianto che funzionasse bene. Ci sono stati sempre molto attenti a queste cose, e tuttora il figlio Enrico è ancora, forse ancora peggio del padre. Però è giusto.
0: Assolutamente, è quello di cui parlavamo prima, no? Il fatto di rimanere sempre in contatto con il pubblico, la gente, i gusti, di rinnovarsi sempre, indubbiamente è l'unica cosa che paga in tanti ambiti, soprattutto, no, in quello del clubbing e della musica, insomma. Per cui anch'io ricordo molto, ho dei ricordi vividi di appunto questa navicella che a metà serata si apriva, si muoveva. Ballerini, mamma mia,
1: tuoni,
0: bellissimo, bellissimo davvero.
2: No, poi sono sempre stati i primi in tutto. Io mi ricordo anche Luca quando sono usciti i primi videoclip musicali, che lui li mixava, sì. E si vedevano, sì, oltre a sentire,
1: no, i video li faceva Marco, che lui gli era presa questa passione improvvisa di rifare l'audio ai video, perché sai, i primi video che uscivano non avevano un audio talmente
0: di grande
1: buono,
0: qualità, certo,
1: di qualità da poter, capito, eguagliare un po',
0: da poter essere utilizzati proprio,
1: sì,
0: no,
1: e lui invece si era messo lì, ci aveva messo un bel po' di tempo, perché dai, non era una cosa semplice. Adesso ormai l'audio,
0: sì,
1: è di qualità un po' ovunque, dai, e quindi quella volta lì ha fatto un gran lavoro, ed era lui che si era fissato in questo. Io ero rimasto un po' ancora lì col mio vinile.
0: Addirittura c'è un aneddoto che riguarda proprio tutto il meccanismo e la musica quando si muoveva la navicella, lo dicevate qualche istante fa, cioè non potevate suonare i vinili perché muovendosi tutto,
1: sì,
0: la puntina saltava.
1: Sì, nello spettacolo praticamente avevamo un Revox,
0: sì, sì.
1: Registratore bobine, in cui c'era la base, e la mandavamo con quello perché aveva talmente tanti scossoni che col disco
0: che il vinile saltava.
1: Anche se all'epoca avevamo questi piatti che erano in micro, che erano un oggetto che avevano in pochi.
0: Di culto, davvero.
1: E poi ti dirò che avevamo fatto montare anche dei bracci particolari con dell'olio dentro per attutire le vibrazioni.
0: Mamma mia,
2: spettacolo.
0: Fermiamoci un attimo, ascoltiamo un'altra canzone, poi torniamo insieme ancora con Dance 80 insieme a Luca Bellone.

0: disco storico delle Creatures, ritrovato qui in questa puntata di Dance 80, ovvero Maybe One Day Festival Bar, la domenica sportiva, davvero un grande classico. Abbiamo ancora ospite con noi Luca Belloni, a cui io però voglio chiedere, in questa seconda parte di carriera, dopo no, i grandi successi degli anni 80 e anche degli anni 90, io ricordo, essendo un pochino più giovane di te, caro amico Fabrizio, che gli anni 90 li ho vissuti praticamente tutti lì dentro, nel grande boom della dance degli anni 90, sì. Quindi parliamo dei Datura, degli Usura, dei Bliss Team, con tantissime
1: Morella,
0: feste.
1: Gala.
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè, io quegli anni lì, diciamo, forse li ho vissuti quasi più intensamente degli anni 80, sai, perché negli anni 80 ero ragazzino, ancora non ero consapevole di certe cose, invece gli anni 90 avevo tutti gli amici, avevo molti amici che lavoravano, diciamo, nel mondo della dance, quindi mm-hmm. da Ciro e Stefano, dei Datura che hai appena nominato, che sono miei carissimi amici, a Maurizio Molella, che da 20 anni è uno dei miei migliori amici, andavamo in vacanze insieme, sai. E quindi quella musica lì mi è rimasta molto attaccata addosso, perché è stato un periodo che ancora, diciamo, fino al 95-96 è stato bello. Dopo sì. È iniziato un po' a calare tutto, però è stato un bel periodo.
0: Sicuramente sono stati anni molto particolari, anche lo dicevamo proprio fuori onda qualche minuto fa, dal punto di vista delle produzioni musicali. Studi di registrazione a quei tempi costavano ancora tanto, sì, sì, non sì. Si faceva tutto in casa come adesso, però evidentemente la qualità di quelle produzioni aveva qualcosa in più che magari erano
1: i primi anni di come dicevo prima, di battaglia tra, non so, il musicista topo di studio con il disc jockey, che lo vedeva sempre in una maniera un po', dai, questo mette i dischi, questo sì, non sa riconoscere sì. Una nota da un'altra, e c'era un po' quell'attrito. Quindi i disc jockey, quando andavano negli studi, vedevano visti un po', capito, non in maniera molto
0: così felicissima. Diciamo.
1: Dopo, col tempo, adesso poi
0: sono la situazione magari si è ribaltata.
1: Adesso proprio si è proprio ribaltata, chiaro, perché chiaro, proprio il DJ produttore in questo momento è produttore, nel senso che conosce la musica.
0: Certo.
1: Adesso ci sono ragazzini di 20 anni, capito, che sono veramente forse più bravi come produttori che come disc jockey. Mm-hmm. Perché son due categorie che si sono molto separate.
0: Giusto.
1: E quindi ci sono degli esempi lampanti, cioè, non so, Calvin Harris, che nasce come cantante e dopo
0: ha iniziato
1: a fare certo. Di giochi, perché è il contesto generale che vuole questo, che
0: certo,
1: però una volta erano due mondi diversi.
0: Io ricordo, brevissimo ricordo, durante una festa con tanti ospiti all'Altro Mondo Studios a metà anni 90, con una festa forse legata alla famosa quella volta Sib. Fiera delle discoteche,
1: sì, me la ricordo.
0: Mi ritrovai nel privé a chiacchierare con Digital Boy,
1: sì,
0: che adesso
1: Luca.
0: È diventato un mostro davvero a Los Angeles,
1: a Las Vegas.
0: Fa i mix e i master per Major Lazer,
1: per degli artisti internazionali,
0: e ricordo appunto anche l'umiltà, no, di alcune produzioni, o comunque la voglia comunque di crederci e di tanto
1: Luca,
0: studio
1: Luca poi
0: dietro.
1: ha lavorato un diverso periodo,
0: certo,
1: con noi lì in studio, e poi gestiva l'altro locale di proprietà degli anni, e quegli anni lì c'è il Geo San Mauro, che facevano, lui aveva il suo mondo hardcore, che
0: certo.
1: Piaceva, faceva le sue feste, però in quella serata lì me la ricordo bene, perché è stata incredibile. C'era J-Ax, c'era, come ti giravi, c'era
0: sì,
1: qualcuno,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: Era legata, era un'agenzia dove aveva tutti gli artisti italiani, e quella sera ce n'erano anche molti internazionali, quindi è stata una bella festa.
0: Va bene, a questo punto ci fermiamo ancora, facciamo una piccola pausa e poi torneremo insieme a Dance 80 con Luca Bellini.

0: E con Believe in Yourself torniamo con Luca Belloni qua in questa puntata speciale di Dance 80 e chiudiamo ringraziando, insomma, e invitandolo nuovamente tutte le volte che vuoi, Luca. Noi siamo qua ad ospitarti. Ricordiamo l'evento, appunto, che vi vede protagonisti insieme, Fabrizio, dai.
1: Sì, vai te, Fabrizio.
0: Vai. Okay. Fabri è l'ufficio stampa.
2: Okay. Okay. Allora, questa sera sulla spiaggia delle Turquoise, Loco il Ciringuito, dalle 21:30 ci siamo noi, ma la serata parte prima perché inizia alle 18.
1: Già dall'aperitivo.
2: Sì, già dall'aperitivo.
1: E noi saremo già lì.
2: Sicuro, anche perché io me lo voglio godere dal primo minuto questa serata insieme a Luca.
1: Insieme al primo spritz.
2: Sì, insieme al primo spritz. E basterà quello, perché di solito vado ad acqua, quindi mi basterà quello.
0: Sì, è vero,
2: quello.
0: Fabri va ad acqua di solito.
2: Quindi mi basterà quello, quindi Loco.
0: Questa sera, Ciringuito, Loco. Ricordiamo con Luca Belloni e diciamo così, sì. A mettere due dischi, proprio il primo e l'ultimo, diciamo, il nostro Fabrizio. Ragazzi, grazie davvero grazie Fabrizio per essere entrato in voce la prima volta qui a Dance 80. Luca, grazie per questa ospitata.
1: Grazie
0: è stato
1: voi,
0: un piacere davvero.
1: È stato un piacere anche per me.
3: Dance 80.

dall'album del 1983 Highland Hard Rain per la formazione di Aztec Camera abbiamo ritrovato Oblivious e in arrivo i Pasadenas.

questa è una delle nostre preferite, sicuramente anche per molti di voi sarà lo stesso. 1983, formazione britannica Tears for Fears con Change, disco di platino in Inghilterra. Il 5 febbraio 1983 raggiunse il quarto posto, punto massimo nella chart UK. Rimaniamo con i grandi successi degli anni 80 della classifica inglese, la band è quella di China Crisis.